0: è cresciuta la mia stirpe, in un secolo recente o già nel tempo dei fenici. Chissà se nel mio inconscio vivi ancora la memoria.
1: Bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: Nah, mate, you ride with Geico Motorcycle Insurance and got their

grande che la sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.